0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 3 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
2: sì,
1: me.
2: Sì, ho capito,
1: funziona.
2: Ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate.

0: gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi dice, va de là, balabiot.
2: Beati voi che domani state a riposo. Mi sono sempre qui al centro commerciale, che è sempre lunedì. Tutti di a lavorare, si rende fa. Per portare la pagnotta. Ciao, da Silvio.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: C'è da spostare una zattera! Una zattera in doppia fila! Di chi è la zattera?
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
2: Ciao ragazzi, ciao combriccolona. Ciao, ciao, ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
2: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia. Una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combriccola è semplicissimo, basta whatsappare al 393 444 0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
2: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
3: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
5: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Allora buongiorno, e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché no altri gli interventi ottici ai oci i chiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che bevemo no altri vediamo doppio, chiamo 4 oci che due. Andiamo al Doge, mettiamo sconti.
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale, agli antipodi sempre se non erro.
3: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino. Ciao.

0: mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va al lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi.
3: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centro a bar? Maricentro!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.

0: Io ho due domande da farvi. La prima, siete felici? La seconda, Manu, ma te ieri sera sei riuscito ad arrivare a casa con quella lattinozza che avevi in mano o no? Comunque, è venerdì! Ciao dal Max. Buongiorno scombriccoli, è venerdì, il raffreddore qua con me. Volevo chiedere alla Manu, come fai a lavorare con quei due lì? Come fai a sopportarli?
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Au! Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!
2: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Siete fantastici, fantastici. Dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verso.
2: Scusa, Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
3: Saluti!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ciao scombricola! Buongiorno miei cari radiofonologi!
2: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
3: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: A breve sugli sbriccolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto.

siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.

0: Maya. Mica come voi che domani belli tranquilli a dormire, rilassati. Buon weekend. Allora.
1: Buongiorno Mariachi, radiofonologi. Dai che finalmente è arrivato venerdì. C'è ancora un domandone per questa settimana, ma oggi l'importante si sa. È l'edicola di Pat. Ciao Manu, ciao Sergio, ciao Pat dal Maz.
2: È venerdì, il svegliamondo sveglia.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno! Buongiorno a tutti! Hey Manu! Hey Sergio! Patrizio! Pisellino mio! Wow, che bello sentirci! Baci baci!
2: Ma come siete messi? Io sto benissimo. A parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Ciao scombriccolati, buongiorno. No vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
3: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore! Adoro! Baci baci da Dani da Brescia!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Nel mezzo del mattino di nostra vita mi ritrovai con gli scombriccolati e poi... Oh mamma, quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro.
2: Ma quale ristorante di Rus? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un barbecue di lambrusco e fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta.
0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Sfinge. Sfinge, ci sei?
8: Chi è?
7: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
8: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
7: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
8: Umano! Come osi? Ti maledico!
9: Pomeriggio Number One.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
9: Solo su Radio Number One.
10: La musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Vibe FM ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì 12 giugno sul centro nord Italia con l'anticiclone delle Azzorre a garanzia di bel tempo e stabilità. Il sole difatti è prevalente, solo qualche addensamento limitatamente alle Alpi di confine centro orientali, dove non escludiamo anche localizzate precipitazioni. Le temperature diurne sono in aumento, prossime ai 27-28 gradi in diverse località, ma soffia ancora un po' di vento da nord. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Scombricola, buongiorno Radio Slambers. Ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, a Bordaverso!
2: Viva la Combricola! Viva la Combricola!
3: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno Scombricolati. Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutti

0: postuma questa canzone Love Never Felt So Good, Michael Jackson insieme a Justin Timberlake su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.

0: Le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno riportati indietro al 1998, quando è uscita questa canzone di Lenny Kravitz intitolata Fly Away. Ce l'ho!
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Eccolo lì, l'ultimo pippone di oggi, anche l'ultimo pippone della settimana. Attenzione su Fly Away, ovviamente, che è una canzone che nacque quasi per caso. Lui aveva già consegnato l'album alla casa discografica, si chiamava Five, l'album dove è contenuta poi questa canzone, aveva già consegnato, era tranquillo. Quindi finite le sessioni di studio, in studio eccetera eccetera, strimpellava. Però suona bene questa canzone, però, e continua a strimpellare eccetera eccetera, gli viene in mente un pezzo di testo e nasce appunto Fly Away. L'album, come vi ho detto, era già stato consegnato, e lui diceva vabbè, la teniamo poi per il futuro. Un suo amico lo convinse invece a richiamare la casa discografica, a farsi riconsegnare l'album per aggiungere Fly Away, e ha fatto bene.
2: Ha
0: vedi
2: fatto
0: l'importanza
2: bene
0: di avere degli
3: ma
0: amici,
3: certo. Viva gli amici,
2: viva gli amici
0: che ti danno dei consigli per il tuo bene, per il tuo successo, che ti sostengono,
2: Nervosa,
3: bravo, bravo, la Manu Doriani for president.
0: Come voi, come noi, no? Anche noi siamo amici, no?

0: ci scattare una foto.
1: Elisa, canzone nuova, si chiama Amore, ma che bello stamattina, l'amore, l'amicizia,
2: Fenomeno.
3: L'amore, l'amicizia, tu dovresti essere un mio amico.
2: Io sono sempre un tuo amico,
3: Juan. Mi hai consigliato di travestirmi da Santo Padre ieri e andare nelle Canarie, non mi ha affidato a niente. Ma non mi ha filato per niente, porca miseria.
1: Ma non mi hai capito.
2: Ma era lui, era un altro vestito.
3: Ero io,
2: Da pontefice, no, non l'ha riconosciuto.
1: Non era il Papa? Eri
2: no,
1: tu?
2: Era Juan.
3: Ero io.
2: Quando sono il miracolo delle Canarie.
3: Sotto casa tua con la Papa mobile, era di cartone. Non era mio padre.
1: Ok, era esatto, cartapesta.
3: Passo stasera?
1: Vai a Tenerife, no, vai pure a Tenerife.
2: Vai a

0: ci rispecchia The Max, l'ultima di oggi, Sweet But Psycho. Ciao. E sì, l'ultima canzone, siamo noi, che chiude questa settimana della combricola di Radio Number One. 2.22 da ricordarvi, il best di domani mattina tra le 7 e le 10 sempre, e poi l'appuntamento con me sulla soletta è sempre tra le 7 e le 10 invece domenica col Weekend Number One.
1: Guarda come felicione quando c'è sulla soletta. Senza coso e coso.
0: Ogni tanto una vacanza, guarda, bisogna anche stare un po' separati.
2: Va
0: ogni
2: bene,
0: tanto.
2: Va bene.
0: Così quando si ritorna, di come mi sei mancato. Allora, grazie Patro Mano, buon weekend.
1: Grazie anche a te, grazie a Sergio Sironi.
2: Grazie a Manuela Doriani.
0: Buon weekend.
3: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
2: Se il cervello fosse tassato, secondo me qualcuno avrebbe diritto a un rimborso.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: La combriccola quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumy. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto per percentuale, insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
4: Nei GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buona venerdì a tutti voi, ben ritrovati. Come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Allora, mondiali iniziati. Shakira sta ancora cantando o ha smesso nel frattempo?
0: Ma sai che... bella la cerimonia, ma qualcuno è riuscito a vederla perché l'hanno interrotta così brusca.
7: Interrotta.
0: Come
7: poi...
0: si fa? Ma no, ma mentre cantava, ma una roba brutta, cioè così, parte il TG, così.
7: Non solo mondiali, ovviamente tantissime notizie che abbiamo cercato e trovato per voi viste di questo weekend di sole, giusto?
0: Oh, sì, di sole e di sole, giusto, di tutte e due, più brava. Di sole speriamo, però partiamo dai come sempre con la nostra musica number one.
6: The Journalist, gli spazi

0: Il nuovo singolo di Summer si intitola Potential, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, parliamo di un tema che riguarda veramente tantissimi italiani, no? A proposito di welfare, perché c'è un dato molto triste che riguarda le famiglie che sono sempre di più, diciamo, isolate e devono rinunciare, o comunque insomma hanno sicuramente dei problemi al lavoro, per cosa? Per assistere genitori e figli dove non c'è, diciamo, un'alternativa alla loro assistenza, no? Problema che abbiamo avuto tutti
1: ed è sempre più pressante, anche perché evidentemente il welfare pubblico non riesce a rispondere alle esigenze delle famiglie. I numeri sono davvero allarmanti. Il 56% delle famiglie italiane ha ridotto o sospeso il lavoro per assistere genitori e figli, e viene fuori da questa ricerca di Ipsos Doxa una sorta di generazione sandwich, non l'avevo mai sentita nominare in questo modo, che è la fascia tra i 35 e i 54 anni, che ovviamente ha genitori anziani e nel caso anche figli piccoli, e ha poco aiuto, ha pochissimo aiuto.
0: Sì, diciamo che questa generazione rappresenta naturalmente una componente molto importante, sì, no? Sociale in Italia, perché è un po' l'età, soprattutto quella che va insomma fino ai 55, sì, 60 anni, insomma, della piena attività lavorativa, quando quindi tu ti devi limitare, no? Naturalmente, certo, perché devi assistere un familiare, devi prendere giorni, chiedere giorni, insomma è chiaro che anche il lavoro sicuramente ne risente. C'è un fattore che sicuramente pesa molto, che è il fattore tempo, perché il 62%

0: dei figli, perché insomma bisogna avere del tempo, soprattutto quando ci sono, diciamo, delle situazioni di salute di mezzo, e così vale anche naturalmente per i genitori anziani, no?
1: Assolutamente, si parla di sovraccarico organizzativo, economico ed emotivo, e in effetti tu sei lì in mezzo, è il genitore anziano che devi assistere al bambino piccolo, entrambe le persone ormai sempre più spesso lavorano, e quindi il welfare te lo fai in casa, trovi tu le soluzioni. Questa
0: sì,
1: è
0: il welfare,
1: verità.
0: Te lo fai in casa, con il rischio naturalmente però di rimetterci a livello lavorativo. Diciamo che insomma più della metà degli italiani si trova in questa situazione, non è un bel dato, perché il 56% che riduce i tempi dedicati al lavoro per stare dietro alla famiglia è sicuramente un

0: Viaggio Tonacci, non vivo più senza te, la musica di Radio Number One. Allora, questa mattina siamo partiti con questi dati che devo dire, insomma, rispecchiano un po' quelli di qualche anno fa. Il 56% degli italiani deve temporaneamente magari lasciare il lavoro, comunque togliere del tempo al lavoro per accudire familiari, stiamo parlando di figli o genitori anziani. E si parla anche di quanto incida la spesa, perché questa ricerca mette anche in evidenza come la cura pesi sui bilanci familiari, insomma tutti lo sanno praticamente, no? Quindi dove i familiari si sostituiscono ai servizi pubblici e poi devono provvedere alle cure, soprattutto per esempio dei genitori anziani, non c'è solamente il tempo che viene tolto al proprio lavoro, ma anche i soldi che certo. Bisogna tirare fuori, che sono tanti.
1: E il dato aggiuntivo è che di questi 56% degli italiani, molti sono nella fascia centrale, nella fascia attiva del lavoro, no? Nella fascia centrale, e quindi sono quelli che devono ovviamente mettere in stand by il lavoro oppure rinunciare, che ne so, anche ad una carriera, rinunciare a situazioni di lavoro perché ci sono figli e genitori anziani da aiutare, perché il welfare pubblico è molto molto ridotto.
0: Allora sentiamo un po' questo messaggio che è un po' lungo, vi preghiamo come sempre di mandare anche sì, vocali corti, un corti. Po' più corti, ma ci dà una fotografia della situazione.
2: Ciao ragazzi, mi sono ritrovata in questa situazione ben 20 anni fa, quasi 21, quando è nato il mio primo figlio. Io sono straniera qua in Italia da sola, sposata con un italiano, figlio unico, e i miei suoceri ai tempi si sono rifiutati ad aiutarci ad accudire il nostro figlio in modo che io andassi a lavorare. Quindi ho dovuto rinunciare al lavoro. Parecchi anni dopo, cioè 6 anni fa, quando mio suocero si è ammalato, sono stata costretta ad accompagnarlo alle varie visite mediche all'inizio. Poi mi sono letteralmente rifiutata, perché alla fine quello che dai è quello che ricevi. Adesso lavoro con i figli grandi e mia suocera malata, e ogni tanto devo portare anche lei alle visite mediche, purtroppo.
0: Queste ragazzi, sono dinamiche che capitano in tante, assolutamente, in tantissime famiglie, dove poi non c'è collaborazione, naturalmente, no? Diventa ancora più complicato. Certo, se funzionassero perfettamente i servizi a disposizione dei cittadini, no? Sarebbe tutto molto più semplice.
1: Per quello ci lavoriamo, ci torniamo non so quando, tra 20 anni?
0: Sì, ma secondo me un po' di più.

0: casuale, perché tantissime persone rinunciano anche, diciamo, a quelle che sarebbero anche le meritate vacanze, no? Vabbè, perché certo, poi se hai dei problemi, diciamo, non riesci a gestire la situazione di cura, magari dei familiari, diventa anche lì un problema. Insomma, il tema è molto vasto.
1: Molto vasto e anche molto, molto, molto complesso. Allora, per la serie Notizia sull'intelligenza artificiale, che ormai è un capitolo, giusto? A parte nostro programma, tra poco andremo a conoscere un'assessora, eh? Non si dice in carne e ossa, perché in carne e ossa
0: no,
1: non è.
0: No, perché lei è la prima assessora in Italia tutta artificiale, nel senso, certo, non che sia rifatta, ma dell'intelligenza
1: quella è un altro
0: artificiale.
1: Discorso.
0: Intanto voi pensate se vi piacerebbe avere, diciamo, come riferimento, sì, un assessore o un'assessora dell'intelligenza artificiale, che insomma non è in carne e ossa, però sicuramente sarebbe sempre disponibile.
1: Assolutamente,
0: no?
1: E forse sa anche il fatto suo.
0: Assolutamente. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One,
4: ascoltaci,
3: gioca e vinci i biglietti dei concerti

0: Chiari, allora attenzione perché tra poco vi portiamo ad Acquiterme dove c'è la prima assessora virtuale.
1: Si chiama Eva Statiella, insomma è un'assessora che avrà anche delle deleghe interessanti, curioso che abbia la delega all'umanizzazione. Sembra un po' una contraddizione in termini, voglio dire, lei che non è umana.
0: È vero, è vero. Però insomma, tra l'altro, se voi la vedete, naturalmente la potrete vedere solo nei video, è molto certo. Carina, molto elegante, è sicuramente preparata. Parteciperà naturalmente alle riunioni in comune, ma naturalmente virtuale. Dai, ne parliamo tra poco, subito dopo i The Colors.

0: Colors, questo è il nuovo singolo dei The Colors, qui a Radio Number One, The Journalist. Beh, parliamo, e questa cosa si diffonderà sempre di più, di come l'intelligenza artificiale stia entrando, diciamo, nella nostra vita quotidiana. Allora, qua siamo ad Acqui Terme, dove il sindaco, il primo cittadino, Danilo Rapetti, ha praticamente nominato Eva, che è la prima assessora, e il suo compito, lei avrà praticamente potere di esprimere pareri, insomma di anche interagire con i cittadini. Tra l'altro in Albania, per esempio, c'è stato il primo ministro, no? Totalmente creato dall'intelligenza artificiale, quindi lui dice è giusto che si vada in questa direzione, perché laddove l'intelligenza artificiale può essere utile nel lavoro, anche, diciamo così, no? All'interno dei comuni, è giusto che si faccia questo passo.
1: Allora, Eva Statiella, questo è il suo nome, questo è il suo cognome, riceverà la delega all'umanizzazione, all'intelligenza artificiale e alla transizione digitale. Questi saranno i suoi compiti. Adesso non si è ancora ben capito in che modo agirà, però parteciperà ai consigli comunali, probabilmente ascolterà, immagazzinerà, io credo, no, delle notizie, e poi in base alle notizie immagazzinate dirà delle cose e aiuterà. Però mi piace l'idea di questo sindaco che dice: io non voglio licenziare nessuno, no, dei dipendenti del comune, voglio solamente che computer, l'intelligenza artificiale aiuti, in modo che le persone poi possano avere tempo per situazioni più complesse o incontrare direttamente le persone. Vista così non è malissimo come decisione, no?
0: Cioè... Allora, diciamo che poi le novità non sono finite, perché il sindaco avrebbe anche deciso di crearsi un nuovo assistente, anche questo virtuale. Allora, sarà un aiutante che attraverso i suoi social potrà, in questo caso, dialogare di più con i cittadini. E a lui, per esempio, dice il sindaco, ci si potrà rivolgere per qualsiasi lamentela, no? Per le buche, informazioni per pagare una multa. Per questo avrà compiti in urbanistica, edilizia e polizia locale. Diciamo che in questo momento, dopo che lui ha fatto l'annuncio, la notizia è stata insomma accettata, dicono, con riservo dalla minoranza, che vuole capire che tipo di impatto può avere sulla giunta e sulle decisioni. Ma sicuramente, diciamo, è funzionale alla, così, a snellire, secondo me, molto il rapporto fra il comune e i cittadini, no? Perché poi gli assessori non è che sono così raggiungibili, dai, diciamolo, no, insomma, no?
1: Ma chi ci parla con gli assessori?
0: Ma nessuno ci parla, per questo.
1: Diciamo anche che molte pratiche comunali, secondo me, pensa a tutti i calcoli, tutte le cose burocratiche.
0: Eh sì, sarebbero molto più facili da fare.
1: E anche molto più veloci, io credo, con
0: molto
1: Eva.
0: Più veloci.
1: Eva, magari la intervistiamo.
0: Tra l'altro, carina, perché, insomma, chi gli ha fatto la domanda se era sposata, lei ha risposto un po' piccata, giustamente. Sa il fatto suo. Ci sono i Black Eyed Peas.

0: 8 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: nella sua vita ha dovuto fare i conti con quelli che no incontri nel tuo percorso e ti dicono no, questa canzone non andrà da nessuna parte, non certo. La produciamo, questa qua non vale niente, sai, no? Quelli dicono no, questa qua. E infatti poi è diventata sicuramente una delle canzoni più famose della disco music. Tra l'altro pensate che lui prima di diventare famoso aveva inciso tra i coristi, ha fatto parte dei coristi di Claudio Baglioni in Francia quando registrava E tu?
1: Pensa.
0: E poi ha chiamato anche la ciccone Madonna quando ancora non era nessuno, perché lui ha fatto la selezione insomma per cercare dei ballerini diciamo da inserire nel corpo di ballo durante il tour americano proprio quando insomma era nel pieno all'apice di questo grande successo grazie a questa canzone Born to be Alive.
1: Parliamo di pensionati felici. Oh. C'è questa insomma ricerca che ci spiega che i pensionati più intelligenti fanno una scelta di vita assolutamente accurata, cioè non si fanno travolgere dalla pensione come momento critico, momento negativo, adesso cosa faccio, ma provano ad impostare diciamo una nuova vita con esperienze vive, quindi natura, relazioni, hobby, piccoli progetti personali, insomma questa è la caratteristica che anche secondo gli esperti poi offre una vita più duratura e l'aspettativa di vita si allunga. Quindi, non è facilissimo però.
0: Infatti, quindi praticamente il tempo libero va riempito di tante cose per evitare che le giornate diventino un po' tutte uguali, no? Quindi il silenzio in casa, anche quella cosa di non avere l'impegno che si maledice magari mentre lavori, poi quando vai in pensione dici cavoli, però adesso oggi cosa faccio, no? Quindi si può fare sport, cene, amici, insomma tutta. Vabbè, questo secondo gli psicologi è sufficiente, diciamo, per come dire, dare felicità a chi va in pensione.
1: Sì, gli esperti dicono anche, guardate che questa cosa si può iniziare anche prima, è qui il più difficile invece, cioè cominciate già prima ad andare in pensione, no? 15 minuti al giorno all'aria aperta, cercare un gruppo da frequentare con regolarità, adottare un hobby con un appuntamento settimanale. Loro dicono, se tu parti un pochettino prima ad andare in pensione, poi arrivi di slancio in pensione e sei più organizzato, sei più attivo. Invecchiamento attivo lo chiamano gli esperti.
0: Ho capito. Vabbè, però insomma i pensionati più intelligenti, quindi secondo questo studio, dicono gli psicologi, fanno una scelta di fondo, vivono secondo i propri bisogni profondi, non secondo l'inerzia. Ragazzi, capito, bisogna scriverla questa frase e tenerla in memoria
1: sullo specchio ogni mattina.
0: Sullo specchio, sulla carta igienica finché c'è.
1: No,
0: vabbè, ma ancora ce l'abbiamo, quindi si può scrivere lì, no? Cosa fai? Tu non ti prendi gli appunti sulla carta igienica la mattina?
1: Di solito no, però.
0: Però puoi cominciare. C'è un nuovo singolo di Ra.

0: Girl, la voce è quella di Katy Perry. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo ci sono tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi un bel po' di notizie che continueremo a portarvi. Tra l'altro io stavo guardando l'immagine, l'hai vista? Quella di Elon Musk che è diventato un gigante pallone gonfiato con tutto ciccioli, non so.
1: È da un po' che
0: la protesta contro Grok invade Times Square.
1: È da un po' che non parliamo di Elon Musk. Dove è finito? Sta bene? Tutto a posto?
0: Sì, sta bene, sta bene. Ma stato messo un po'.
1: Ti mando un messaggio adesso, dai. Dico, dai, Elon, come va? Bene. Ti va di intervenire a The Journalist?
0: Ma ti risponde? Ti risponde?
1: Di solito sì, sì, con risponde, le faccine, capito. Con gli emoticon mi risponde.
0: Ah,
1: sì.
0: Vabbè, vabbè, dai. Rimanete lì, tra poco l'informazione.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 12, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Secondo Donald Trump c'è il via libera dell'Iran all'accordo. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Secondo alcuni media americani, la possibile cerimonia di firma dell'intesa potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. I media iraniani rivendicano il testo e quello proposto da Teheran. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano attorno alla mezzanotte. Un altro ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. La vicenda del bimbo trapiantato e poi deceduto in un ospedale di Napoli. Due medici interdetti per 12 e 7 mesi. Il legale della famiglia dice: primo momento di verità. Il 23 dicembre 2025 i due medici in questione hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Cagliendo, morto poi il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. Domani 13 giugno in Lombardia nasce il Plasma Day. Avis e Regione rilanciano la sfida all'autosufficienza rafforzando la sensibilizzazione sulla donazione appunto del plasma. Sono iniziati i mondiali di calcio 2026 con il match inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico, dove i padroni di casa hanno battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altra sfida del gruppo A, la Corea del Sud in rimonta ha superato 2-1 la Repubblica Ceca. Stasera alle 21 si gioca Canada-Bosnia, alle 3 di notte Stati Uniti-Paraguay. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Questo è il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa. È mezzogiorno e 4 minuti e noi abbiamo anche un certo languorino, diciamo la verità.
1: diciamola. Questa verità del languorino.
0: Non lo so, io ho fatto colazione prestissimo stamattina, quindi
1: vabbè, come tutti.
0: No? Vabbè, non lo so, tu a che ora hai fatto colazione?
1: Io alle 7:20.
0: Io uguale. 7:20 quindi.
1: Si sta.
0: Poi un po' di frutta secca, vabbè, insomma, roba.
1: Lasciamo lì il cibo per un attimo, magari poi ci ritorniamo, voglio dire. E andiamo invece sui colori dei vestiti. Cioè, abbiamo, ti ricordi quando era partita quella cosa dell'armocromia? Con la line, tutte polemiche, però è indubbio che i colori, insomma, con i quali ci vestiamo trasmettano qualche cosa a chi ci guarda, però ci sono degli psicologi che studiano proprio queste cose, no?
0: Sì, però diciamo che insomma in questo articolo, tra l'altro, perché dicono che i colori trasmettono anche la tua, come dire, personalità, l'intelligenza, sì. Insomma, dubito, perché
1: addirittura
0: quella, cioè, insomma, mi sembra un po' esagerato. Allora, per esempio, soprattutto in questo articolo si analizza chi veste spesso con capi grigi, neri o beige. Per esempio il grigio, la massima neutralità che evoca passività e mancanza di stimoli. Allora grigio, per esempio, questo lo diciamo, non lo diciamo noi, il grigio è il colore simbolo della neutralità assoluta, quindi diciamo chi ce l'ha molto nel guardaroba, cosa vuol dire? Che c'è un senso di indifferenza emotiva, di solito rimane ai margini del gruppo, io ve la dico così in sintesi. Il nero di solito si usa, no, in tutte le occasioni eleganti. E certo, però sì, è sinonimo di rigidità e chiusura mentale. Quindi zero creatività, no innovazione, insomma il ricorso esagerato al nero, dicono gli psicologi, crea una vera e propria barriera visiva e una distanza anche qua emotiva. Il beige, lo so ragazzi, questo dicono gli psicologi, toni della terra, il simbolo del conformismo e dell'anonimato. Quindi se vi vestite sempre troppo di beige senza aggiungere una nota di colore, insomma, come dire, siete un po' così...
1: Ma
0: capito,
1: c'è
0: poco nuovi.
1: Ma capito, ma che ricerca è? Quindi sei il grigio è anonimo, sei il nero è
0: sei rigido, il beige sei così insulso,
1: cacchina, cioè, cosa bisogna fare?
0: Niente, bisogna aggiungere un po' di colore, dai, un po' di, non lo so, un po' di rosso, un po' di turchese, po' di verde.
1: Stavo pensando, capito? Allora, il nero sì, ogni tanto qualche maglietta nera ce l'ho, grigio poco, onestamente, sto pensando.
0: Ma io un po' di anni fa ero più nera grigia, però insomma,
1: il beige
0: che, beige. Beige sì, un pochino,
1: nei
0: dai, beige d'estate ci sta.
1: Nei pantaloni, ma è così,
0: ma
1: elegante,

0: One Last Kiss, la voce di Pink. Allora, in realtà qui a The Journalist lo studio di cui stavamo parlando è uno studio serissimo, perché giustamente questi psicologi esperti nella comunicazione, per esempio, dicono che chiaramente i colori che utilizziamo per presentarci anche agli altri mandano dei messaggi particolari, per cui dicono il modo in cui ci vestiamo invia messaggi immediati, e di tutti i colori che si possono scegliere esistono, secondo questi, questi esperti, tre colori specifici che diciamo sono quelli che mandano più come dire percezioni sfavorevoli e negative, e appunto sono il grigio, il nero e il beige. Quindi il grigio, l'abbiamo detto, mancanza di stimoli, il nero sinonimo di rigidità, il beige siete un po' anonimi. Allora, questo è quello nero, che a livello inconscio viene mandato come messaggio.
1: Allora, sul nero in effetti specificano se è ripetuto, cioè se ti vesti sempre di nero, se vesti una volta ogni tanto, voglio dire, non è che trasmetti per forza tutte queste cose. È indubbio, lo sanno anche i grandi politici, diciamo, quando anni fa dagli Stati Uniti è arrivato il messaggio che l'immagine contava molto anche in politica, ti ricordi, no? Tutta la scelta, mi vesto in un modo, mi vesto in un altro, che colori uso per parlare ai miei elettori, quindi la scelta di come ci si veste in base a quello che si vuole trasmettere c'è, non è sempre così nel senso così ponderata, nel senso noi ci vestiamo tutti i giorni, sto bene, non sto bene, cioè non è che facciamo tutti questi ragionamenti qua, no? Cioè, oppure in base al colore sappiamo che cosa trasmettiamo quel giorno. Ma un filo troppo forse, no? Cioè almeno io non riesco a fare questa scelta.
0: Diciamo che normalmente le persone si vestono come vogliono, no? In base ai propri gusti, eccetera. Quindi non magari sapendo che ne so, per esempio, se tu hai un colloquio di lavoro, magari forse è giusto sapere che il colore, in realtà, esatto, il colore può avere un'importanza. Cioè, se tu sei preparatissimo, non è che se sei vestito tutto di nero, però insomma dà comunque una certa immagine. Quindi vanno scelti anche i colori giusti. Adesso non so, bisogna andare da esperti di comunicazione di outfit prima di un colloquio.
1: Un bel bianco, un bel bianco.
0: Un bel bianco.
1: Dai, evitate
0: qualcosa.
1: Il grigio, non andate grigini al colloquio di lavoro.
0: Insomma, no, ci vuole un colore che dia positività, solarità, capito? Insomma, questo dicono gli esperti, ragazzi, cosa vi dobbiamo. E poi adesso siamo nell'estate, dai, quindi insomma, un po' di cose. Non ti metti i colori d'estate quando te li metti. Per esempio, il presidente degli Stati Uniti porta sempre la cravatta rossa.
1: Certo, certo.
0: No, è un suo proprio caratteristico. È una sua divisa, quindi avrà un significato anche lì, no? Tutto blu con la cravatta rossa, capito? Perché ridi?
1: Così, sto pensando a Trump e ai colori che si mette.

0: Fanca, il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Comunque, a proposito di colori, che poi non sono proprio colori, no? Quindi no grigio, no nero, no beige, perché mandate dei messaggi sbagliati. In realtà sono andata a vedere che cosa significa indossare la cravatta rossa, come fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, perché fa sembrare, questo lo dice Psychology Today, dominanti e minacciosi agli occhi dell'avversario.
1: Vedi, lui vuole trasmettere questa cosa, lo trasmette con le parole, evidentemente lo trasmette. Vedi che c'è lo studio, alla fine lui.
0: Certo. Perché poi Richard Ford, che è autore di Dress Codes, cosa dice? Una cravatta rossa, attenzione, abbinata ad una camicia bianca e un abito blu, ha sempre avuto un simbolismo. Rosso, bianco e blu, dice, sono patriottico.
1: Vabbè, ho capito, patriottico se hai quei colori lì. Se non hai quei colori lì, non sei patriottico.
0: Certo.
1: Cioè, negli Stati Uniti sì, anche in Francia probabilmente.
0: Esatto.
1: Da noi manca il verde, metti la cravatta verde. Non benissimo.
0: No, va bene, dai, allora rimanete con noi, tra poco di cosa parliamo?
1: Allora, abbiamo delle banane, va bene, da gestire, se vogliamo restare negli Stati Uniti, oppure c'è tutto il discorso anche dei centri estivi, insomma, di quanto i genitori devono investire, insomma, abbiamo 3-4 notizie.
0: Un po' di cose, dai, anche lo scandalo lì di Gwyneth Paltrow, che ha fatto questa pubblicità.
1: Anche quella roba lì.
0: Per l'immobiliare lì a Tel Aviv, insomma, è stata presa un po' male, giustamente, ad un passo da Gaza.
1: Anche quella è una notizia interessante, mi fa un po' fatica affrontarla perché mi viene nervoso, però è una notizia assolutamente importante.
0: Dai, ne scegliamo una, tra poco, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: che i poveri bimbi americani non riescono più a mangiare un frutto che tutti i bambini del mondo amano, anzi forse è il primo, a volte anche l'unico frutto che amano i bambini, cioè le banane.
1: Sai che però ho seguito un servizio in TV, sì, proprio l'altro ieri, che insomma bisogna stare attenti, ci sono delle banane che assorbono i pesticidi, quindi bisogna comprare quelle bio, insomma ho seguito una cosa molto interessante, perché io sto attentissima, ma magari ne parliamo in un altro momento. Direi ci sono, sì, i pinguini tattici nucleari.

0: Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, scusa, anzi è sorry, scusa, lo siento, la musica di Radio Number One. Allora, dicevamo, in America i bambini non potranno più mangiare le banane a scuola. In realtà, per fare una sintesi, diciamo che queste restrizioni sull'acquisto di alimenti non statunitensi per i pasti scolastici esisteva già dal 1998, però diciamo che c'era questa eccezione per quegli alimenti che erano classificati a livello federale come non disponibili, no? Quindi certo, come banane, mandarini, ananas in scatola, cocco e spezie sfuse. Ora invece tutto è stato inasprito, quindi i bambini a scuola non potranno più mangiare appunto neanche le banane.
1: Allora, il protezionismo ovviamente non in generale, la storia anche dell'economia lo insegna, il protezionismo alla lunga, a volte anche in breve, non fa benissimo allo Stato che lo impone. Questo Buy American, compra americano, è stato molto criticato anche dalla questa direttrice delle politiche del National Farm to School Network, lei si occupa insomma anche dell'alimentazione scolastica, ha definito questa decisione assurda, perché tra l'altro non solo banane ma anche altre verdure in generale che arrivano da fuori rischiano di non poter essere più mangiate dai bambini statunitensi. Scelta secondo me da rivedere, no? Se in America non ci sono le banane, che fai?
0: Infatti, che anche perché attenzione, per esempio sul pesce, le pesche, i broccoli, sì, di provenienza americana, dicono il costo è veramente proibitivo, per cui qual è il rischio? È che per stare in queste linee guida volute, certo, severamente da Trump, le scuole riducano la qualità di quello che danno da mangiare ai ragazzi, per cui, per dire, se rimanesse solo il whisky, cioè per dire americano,
1: no, vabbè, ai
0: Trump
1: bambini,
0: ai bambini darebbe quello, perché capito che poi non è americano, ma insomma comunque cioè, mi sembra un po' troppo, voglio dire, troppo integralista, cioè nel senso uno se parla di alimentazione sana da dare ai bambini poi non è che puoi guardare da quale paese venga. Evidentemente ci sono, c'è frutta che verrà data invece ai bambini nelle mense scolastiche originaria degli States, no?
1: Ho capito, però le banane non rientrano,
0: no,
1: voglio dire, in questo tipo di frutta. Ripeto, protezionismo in generale poi adesso nel 2026 insomma non porta cose positive con la globalizzazione, serve un po' più di buonsenso, evidentemente a quelle latitudini il buonsenso se lo sono persi, credo io. Quindi ai bambini cosa diamo da mangiare al posto della banana?
0: Non lo so, qual è una cosa tipica? burro di noccioline
1: bello,
0: di noccioline,
1: fa dimagrire tra l'altro,
0: burro di noccioline, altre cose, esatto, molto

0: Where is my husband? Ray, la musica di Radio Number One che tra poco continua con una grande canzone. Poi andremo ad ospitare quel simpaticone di Gianni Infantino.
1: Mamma mia, ragazzi, da una parte ci sono quelli simpatici, dall'altra parte c'è Infantino. Cioè, ma mamma mia, ragazzi, questo.
0: No, il fatto è che adesso non è che ci potete far diventare lo zimbello solo perché non siamo andati ai mondiali di calcio per la quindicesima volta.
1: La terza volta, dai, solo la terza volta.
0: Però insomma è come se fosse molto di più.
1: Sì, diciamo per i più distratti che Infantino è il presidente della FIFA, cioè della Federazione Mondiale di Calcio.
0: Esatto.
1: Tra l'altro origini anche italiane, ovviamente. Non simpaticissimo, lo ridico ancora una volta, lui è il suo amicissimo di Trump.
0: Oddio, cioè voglio dire, c'ha pure ragione, adesso tra poco scopri. No, ecco, non lo deve dire perché sennò non ci rimaniamo male. Ma insomma, è una cosa che abbiamo pensato tutti noi. Cosa? Ve lo diciamo tra poco, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

c'è il Black Friday d'estate! Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!

0: è una canzone da ballo, ma non solo quello, perché sblocca anche i ricordi.
1: Qui c'è un po' di sabbia, na na na na. Madò, cosa mi avete sbloccato? Mio figlio la cantava così quando era piccolo. Oh Maria. Ciao Orso da Legnano, bei ricordi.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Qui c'è un po' di sabbia
2: da cantare al mare.
0: Va bene, va bene. Parliamo invece qui a Radio Number One, dopo le grandi canzoni, parliamo di questa vincita alla lotteria. Una signora americana ha vinto un sacco di soldi, ma veramente tanti, tanti, tanti, alla lotteria. Poi sapete che in America se ne vincono veramente tanti di soldi. Lei però ha incassato il suo jackpot, ma non l'ha detto a nessuno, anzi
2: ha anche fatto finta di, nel senso, va avanti con la sua vita normale, normalissima, continua a fare il lavoro che odia,
0: sì,
2: perché non le piace,
0: esatto,
2: eppure continua a farlo lo stesso, non ha detto niente alla famiglia,
0: famiglia,
2: nonostante abbia incassato, riscosso una somma a sette cifre,
0: sì, veramente tanti soldi. Ha comprato una macchina e i familiari sono convinti che la stia pagando a rate,
2: sì, ma...
0: tanto che fa un secondo lavoro,
2: esatto,
0: invece lei ha pagato cash, tutta la macchina l'ha pagata a contanti,
2: poi,
0: ovviamente.
2: Poi che macchina penserete, sì, che chissà cosa

0: comprata, no, un'utilitaria.
1: Lei tra l'altro ha confessato questa cosa sui social, rimanendo anonima,
0: certo,
1: ovviamente, e ha spiegato la cosa dicendo che i familiari hanno le mani bucate e siccome non hanno così l'idea proprio di come spendere i soldi, allora dice: prima devo tastare un attimo,
0: esatto,
1: devo indirizzarli, indicarli, cioè nella direzione giusta, fargli capire il valore dei soldi e poi magari glielo dirò.
0: Ma sai che questa signora tutti i torti non li ha, anzi.
1: Sì, io però smetterei di lavorare.
0: Sì, a questo punto. Ma me ne vado, ma ciao!

0: 5 insieme a Lisa qui su Radio Number One, la sua Priceless. E da buone donne al volante vi aggiorniamo su quello che accade là fuori sulle autostrade tangenziali, perché ci sono dei diversi incidenti sulla tangenziale ovest di Milano. C'è un incidente tra la strada statale 11, la Padana superiore, e la strada statale 33, il Molino Dorino, in direzione della A1.
1: Sulla tangenziale nord di Milano invece c'è un incidente tra la statale 36 del Lago di Como, Lecco Monza e Monza Centro, in direzione della tangenziale est di Milano. E anche sulla A4 tra Rovato e Ospitaletto in direzione Brescia ci sono code poi anche in direzione di Padova, quindi fate attenzione. E è al solito buon viaggio. Noi tra poco, come ogni venerdì, entriamo nella nostra libreria virtuale. C'è un libro bellissimo da segnalare.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi

0: te.
1: Ma va bene, va benissimo. Sono le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Number One Notizie.
10: Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran. Il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri, dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. La forza del mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Mondo dell'arte in lutto. È morto nella sua casa di Londra a 88 anni l'artista britannico David Hockney. Hockney era considerato una delle più importanti personalità dell'arte contemporanea. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di Roberto D'Aversa. Da Laura Supino, buona serata.
11: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
12: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
13: Dammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
14: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
13: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
14: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Potential qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi. Noi siamo Le Donne al Volante e come ogni venerdì vogliamo entrare nella nostra libreria, quella radiofonica, per parlare di novità, per di libri in uscita e insomma magari, perché no, se state partendo per il mare o per una vacanza, questo può essere un ottimo consiglio di
1: lettura. Esatto. Questo è l'ultimo libro di Francesca Giannone. La conosciamo perché è l'autrice di La Porta Lettere, il libro che ha venduto di più nel 2024 e che ancora continua a vendere tantissimo. Lei è veramente brava, credo che sia arrivata veramente allo stesso livello della Porta Lettere con Gli anni in bianco e nero, questo nuovo romanzo pubblicato ancora da Editrice Nord, come già era successo per Domani domani, un altro libro nel mezzo tra questi due. Allora, la storia è quella di queste quattro sorelle: Maria, Giovanna, Ada e Mimì. Sono quattro ragazze, quattro sorelle nella Salento degli anni 60, con un padre padrone. Loro hanno una sartoria e lui è uno di quelli che comanda su tutte le donne. Una volta le donne dovevano restare al loro posto, no? Non potevano fare nulla, dovevano solo obbedire, sposarsi, fare figli, le solite cose. Bene, però queste quattro ragazze hanno voglia non di vivere gli anni in bianco e nero, ma di vivere a colori, i loro colori, e quindi una scappa con il fidanzato e quindi viene messa fuori casa, praticamente il padre non la vuole più vedere. E poi, ad esempio, Mimì è una che ama moltissimo il cinema, tanto che va a questo cinematografo e impara le tecniche, si iscrive con la complicità della madre, tutto di nascosto ovviamente, ad una scuola per registi, e dove sono pochissime le ragazze che frequentano questo corso, e poi filma un po' la loro vita, filma di nascosto un po' tutto quello che succede, per dare l'idea di quanta ingiustizia ci sia nei confronti delle donne. È un libro bellissimo, davvero bellissimo. Ognuna poi ovviamente seguirà la propria strada, ci saranno un sacco di eventi, ve lo consiglio davvero, un bellissimo libro, La Porta Lettere. Trovate l'intervista che io ho fatto a Francesca Giannone sul sito di Radio Number One o su Lili Volante, il mio profilo Instagram. Gli anni in bianco e nero è un'ottima lettura per l'estate, pubblicato da Editrice Nord. E buona lettura.
2: Radio Number One.

0: Smith, Bob Sinclair, Kaisa su Radio Number One. E bravi loro che hanno migliorato tantissimo una canzone che era già bella.
1: Vero.
0: Ma questo tiro,
1: beh, il pezzo dei No Shoes è notevole, però questo tanta roba. Ti viene proprio voglia di saltellare.
0: Di ballare,
1: e se sei
0: sì.
1: in macchina di
0: sul volante.
1: Sul volante, esatto.
0: Ma allora, abbiamo parlato di libri come ogni venerdì, insomma, si sa che se leggiamo d'estate, magari in giardino, magari sul balcone, ma perché no anche in casa, e non abbiamo delle efficaci zanzariere, quelle arrivano, sono lì che ci ronzano vicino alla faccia, fanno zzz e ci disturbano la nostra lettura.
1: Disturbano sì. tantissimo. E allora in nostro aiuto arriva Steven Cheng, questo ingegnere energetico in Cina, che si è cimentato in un progetto tecnologico di ultima generazione che ha pensato in un video pubblicato su X. Beh, il prototipo è automatizzato, ideato per ambienti chiusi contro le zanzare. Cosa ha fatto? Lui ha istruito l'intelligenza artificiale per riconoscere le zanzare, ha inserito una serie di fotografie, insomma, l'intelligenza artificiale riconosce la zanzara rispetto ad altri insetti, e poi c'è il puntatore e poi si è occupata della parte meccanica, che è questo puntatore.
0: Questo è un puntatore mobile.
1: Esatto.
0: Quindi cosa succede? Arriva la zanzara nella stanza, questo marchingegno la riconosce,
1: okay.
0: la punta, si muove con lei, e quando, come quando okay. c'è il tiro al piattello, okay. è il momento giusto, fa
1: bam!
0: C'è un raggio laser che neutralizza e secca la zanzara.
1: Sai che lo voglio.
0: Anche io.
1: Lo voglio. Perché c'è già quell'affarino, sai, che puoi mettere in casa con l'elettricità, sì. no? E le zanzare si avvicinano e senti ogni tanto durante la sera. Però mi fa un po' impressione.
0: È
1: perché,
0: vero, perché friggono,
1: sì,
0: non
1: friggono,
0: è bello.
1: Poi
0: no,
1: c'è
0: non
1: quello,
0: ci
1: quell'odore
0: no,
1: brutto.
0: No.
1: Invece in questo caso,
0: rapido, inodore, indolore.
1: Esatto. Beh, per noi indolore
0: sicuramente.
1: Noi sì. La domanda è: ma si può usare anche per gli umani?

0: cose, cuoricini.
1: Cuoricini, altro che cuoricini. Sì.
0: Sto pensando alle zanzare.
1: Al raggio laser.
0: E al puntatore. Va bene, donne al volante, tra poco traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Buonasera Luchino.
4: Sì,

0: Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: tutti voi, sentiamo subito quali sono le informazioni sul traffico.
1: Beh, ce n'è moltissimo. Allora andiamo sulle tangenziali di Milano, sulla tangenziale ovest c'è un incidente tra Baggio Cusago e Settimo Milanese in direzione della 8 e c'è un altro incidente tra Viale Certosa e Molino Dorino in direzione della 1, quindi attenzione, sono due incidenti. Sulla tangenziale nord di Milano, incidente tra Cinisello Balsamo Robecco e Monza Centro in direzione della tangenziale est. Sulla 1 ci sono 8 km di coda tra Basso Lodigiano e il bivio A1 diramazione Fiorenzuola per traffico congestionato in direzione sud. Code per un veicolo in avaria tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. Code per lavori tra Piacenza Sud e la A21 anche in direzione di Milano. E sulla Firenze-Roma code a tratti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione di Roma. Sulla 4 ci sono code per un incidente tra la A21 e Brescia Centro in direzione Padova e c'è un incidente tra Rovato e Ospitaletto in direzione Brescia risolto, ma ci sono ancora rallentamenti. Sulla 12 la Genova-Rosignano code per un incidente tra la A7 e Genova Nervi in direzione di Livorno. Sulla A21, e qui chiudiamo, code a tratti tra Brescia Sud e l'allacciamento con la A4 in direzione di Brescia.
0: Fari accesi in autostrada, mi raccomando, fate buon viaggio. E tra poco noi Donne al Volante parleremo di mondiali di calcio, quelli che proprio ieri sono iniziati in Messico, ma poi proseguono anche, anzi sono già proseguiti in Canada e negli Stati Uniti. Vi daremo qualche curiosità. Ieri appunto ha inaugurato il torneo Messico-Sudafrica, ha vinto il Messico 2-0, peraltro tutte e due le squadre erano in 10.
1: Sì.
0: Una bella lotta.
1: Beh, equilibrata. Però noi che siamo materialiste, noi vogliamo anche sapere how much
0: se vinc.
1: Esatto. Se vincono queste squadre, quanto vincono, quanto si portano a casa, quanto si portano a casa anche le società per avere un calciatore che va ai mondiali a giocare. Esatto. Prendono un tot soldi al giorno, lo sapevi?
0: Ah, un tot soldi al giorno? Sì. Ma perché non giocavo io?
1: Parliamo subito dopo, sai.

0: partite, veramente tante, ma anche e soprattutto per i soldini, i montepremi che verrà distribuito ai partecipanti. Si tratta di 751 milioni di euro, 871 milioni di dollari, praticamente 431 milioni di dollari in più, cioè quasi il doppio rispetto all'edizione precedente in Qatar. E sì, che in Qatar qualche soldino l'hanno messo.
1: L'hanno messo, sì. Ma quanto sarà la suddivisione dei montepremi almeno per le prime quattro squadre? Allora, il campione avrà 50 milioni di dollari, la seconda squadra 33, la terza 29, la quarta 27 milioni di dollari. Delle belle somme, delle belle cifre. Ma non è finita qui.
0: No, non è finita qui, perché sapete quanto guadagnano i club? Un club che prima di tutto ha un risarcimento minimo di 5.000 dollari al giorno, sono 4.300 euro più o meno per ciascun giocatore che gioca in nazionale della società, non so, un interista che va a giocare in Argentina,
1: Lautaro,
0: esatto,
1: per esempio.
0: Dove gioca? In Argentina? Sì, lui? Sì, ok. Ecco, con la possibilità non solo di avere questi soldi fissi ogni giorno, ma anche con la possibilità di ottenere ulteriori bonus legato alle presenze e addirittura al minutaggio.
1: Quindi se un calciatore parte titolare e finisce comunque titolare, il club
0: ne prende di
1: ragazzi,
0: soldi,
1: guarda, riscatta,
0: ma tanti, pensate quanti soldi girano nel calcio.
1: Tantissimi.
0: Troppi. Po' troppi. Dovrebbero essere distribuiti meglio anche su tutti gli altri sport. Secondo me.

0: questa ragazza si farà Sienna Spyro su Radio Number One, e infatti è stata scelta come una delle cantanti per la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 con Material Lover, che abbiamo appena ascoltato.
1: Tanta roba questa ragazza. Con le donne al volante di questo venerdì abbiamo voglia anche di ballare. C'è chi dice che i soldi del mondiale, i montepremi per ogni squadra, anche quella vincitrice, non sono un granché.
0: Ma ce li spartiamo e poi capiamo, dai, va bene.
1: Potrebbero darli a noi. Ci sono Disclosure.

0: Meruan con le donne al volante, e tra poco parleremo dei soprannomi dati ai calciatori.
1: Sì, sì, continuiamo a parlare di mondiali, a parlare di calcio, ma qui ce ne sono davvero delle belle.
0: Ma voi li ricordate i soprannomi dati ai calciatori? Tipo, non so, Del Piero.
1: Il Pinturicchio.
0: Vedi che lo sai, tra poco una grande canzone. Le donne al
2: volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Tra pochi giorni.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Allora ragazzi, facciamo così, io dico tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
3: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
4: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
2: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.